Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, siamo i Musiquanti e questo è il nostro nuovo singolo, Sinner.

Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

Ciao, sono Antonello D'Angeli, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Sfumature Rosa. Buon ascolto.

dove sei, forse le sentirai, piangere quelle risate e carezze lontane. Mi dispiace, sai, è difficile non ritrovarmi con la tua voce. Sussulta il mio cuore, aprendomi a te, e un giardino di stelle, il tuo sorriso dentro me, e il cielo con il sole danzano ancora su quegli occhi di terra, quei dolci ritratti di sfumature rosa.

Ciao, siamo Ivoria Nova e questo è Ascutimi, il nostro nuovo singolo con cui anticipiamo il nostro nuovo disco in uscita per il prossimo autunno. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

prima pagina su tutti i giornali. Ci sono notizie che si possono sfardare, che Luca conta nomi di farfanti, navi colori, politiche brillanti. A me piacesse non sentire contare, solo pugnorno amato da Barrari.

Ciao, sono Elena Lei e questo è Andare Via, il mio nuovo singolo estratto da quello che sarà il mio nuovo disco di inediti in uscita il prossimo autunno, Connectando. Buon ascolto e un saluto agli amici di Antenna Web. Ciao!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te, bella come un quadro di Monet.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continuo

0: siamo baciati per ore, ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

0: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele Profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno, di notte tutti i gatti son bigi, dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal CONI sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole «Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità», Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pullover, il loro 9º album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dalzotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà...
2: è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole TI. Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Un itinerario in base al tuo carattere.
6: Vacanze perfette ci

0: tutta che assomiglia al tuo modo di essere.
1: Avventura, famiglia o relax?
2: Sono pillole di AI.
0: E allora se ti dicessi vacanza perfetta, cosa ti viene in mente?
1: Che qualcun altro organizzi tutto al posto mio.
0: Sì, ottima risposta. E pensa che oggi potrebbe farlo anche un'intelligenza artificiale.
1: Aspetta, mi conosce così bene?
0: Beh, non legge nel pensiero, ma può analizzare quello che racconti.
1: Quindi oggi non parliamo della meta più bella.
0: No, ma di quella che è più adatta a te.
1: Ok, e dove mi manderebbe?
0: Beh, se dici che ami la natura, odi la folla, ti piace camminare, vuoi rilassarti, lei può suggerirti un itinerario completamente diverso da quello di una persona che cerca movida e vita notturna.
1: Quindi niente copia e incolla uguale per tutti.
0: Esatto, le dici come sei fatto e lei prova a trasformarlo in un viaggio.
1: E cosa prende in considerazione?
0: Tantissime cose, il budget, i giorni disponibili, il periodo dell'anno, se viaggi da solo, in coppia o con bambini, i tuoi interessi e perfino il ritmo che preferisci.
1: Perché c'è chi vuole vedere 10 città in una settimana?
0: E chi dopo il secondo museo cerca già una panchina?
1: Mi sento chiamata in causa.
0: Vabbè, lo immaginavo.
1: E quindi cosa può fare concretamente?
0: Beh, può suggerirti un itinerario giorno per giorno, indicare gli orari migliori per visitare un luogo, consigliarti ristoranti in linea con i tuoi gusti e persino proporti alternative se cambia il meteo, ad esempio.
1: Quindi è un programma che si adatta, no?
0: Esattamente. Se gli dici non mi piacciono i posti troppo turistici, cercherà destinazioni meno affollate.
1: E se invece voglio vedere tutti i monumenti possibili?
0: Ti organizzerà un viaggio molto più intenso.
1: Sembra quasi un amico che ti conosce bene.
0: In realtà fa una cosa diversa.
1: E cosa fa?
0: Confronta in pochi secondi migliaia di informazioni, recensioni, tempi di percorrenza, orari, eventi e preferenze simili alla tua.
1: Una quantità di dati impossibile da gestire da soli.
0: Esatto.
1: Però una domanda ce l'avrei.
0: Dai, spara.
1: Se l'AI mi organizza tutto, no? Dove è finito il bello di perdersi?
0: Bella domanda.
1: Oddio, possiamo dire che alcune delle esperienze più belle in vacanza nascono proprio dagli imprevisti.
0: Infatti, l'intelligenza artificiale può aiutarti a partire più preparato, eh?
1: Ma non può programmare l'incontro casuale con una persona, un tramonto inaspettato o quella trattoria scoperta per caso.
0: E per fortuna!
1: Alla fine, forse, la vacanza perfetta non è quella organizzata nei minimi dettagli.
0: No, ma anche quella che lascia spazio alle sorprese. L'intelligenza artificiale può suggerirti la strada, ma i ricordi più belli continuano a nascere passo dopo passo. Per oggi era tutto, ci sentiamo domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: prima di avere le parole per nominarli. Si sentono nel corpo un'agitazione, un calore improvviso, un'attenzione che non si riesce a spegnere. La giovinezza è piena di queste cose senza nome e la letteratura è uno dei pochi posti in cui qualcuno le ha nominate davvero.

Virginia incontra Guido. È un pittore, giovane e taciturno, con quella qualità vaga e sfuggente che hanno certi uomini che vivono dentro le cose che fanno e fanno fatica a stare nel mondo ordinario. Guido dipinge. Ha uno studio nel centro di Torino, un posto piccolo e caotico, pieno di tele appoggiate alle pareti, di odore di trementina, di quella luce particolare che cercano i pittori. Virginia comincia a posare per lui. È un lavoro, in teoria. Un accordo semplice, ma niente rimane semplice. Virginia lo capisce quasi subito. Ogni sessione nel suo studio è un momento a parte dal resto del mondo, diverso dal lavoro in atelier, diverso dalle serate con Amelia, diverso da qualsiasi cosa abbia vissuto fino a quel momento. Guido non le parla molto. Quando parla, dice cose che Virginia non sempre capisce. Ha un modo di guardarla, non come la guardano gli altri uomini con quella curiosità un po' volgare, ma come si guarda qualcosa che si sta cercando di capire, di tradurre in un linguaggio diverso. Virginia non sa ancora se quello che sente è amore. Non ha abbastanza esperienza per riconoscerlo con certezza. Sa che pensa a lui quando non è con lui. Sa che i giorni in cui non va allo studio le sembrano più vuoti degli altri. Sa che quando Amelia le parla di altri uomini, lei non riesce a interessarsi davvero. La giovinezza in questo libro non è romantica nel senso facile della parola, è quella cosa acuta e confusa e meravigliosa che è piena di emozioni che non hanno ancora trovato la loro forma, di desideri che non sanno ancora il loro nome. La parola di oggi di Pagine d'Estate è giovinezza. Io aspetto i vostri commenti, i vostri indizi su WhatsApp al 329544-3270 o attraverso le nostre pagine social. Da Antonio Torretti è tutto. Noi ci sentiamo domani con un altro frammento di questa storia.

Ciao, sono Dario Migliotti, ho 16 anni e vengo da Viareggio in Toscana. Il mio brano si chiama Mille Frasi, parla di una mia rivincita personale dopo una storia finita. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: Cari amici della IT Italia, ben ritrovati con Mauro e Maria. Siamo prontissimi per passare un po' di tempo con voi all'insegna della musica che fa battere il cuore nella nostra penisola.
1: Ciao a tutti. Oggi nella nostra classifica ci saranno tantissime emozioni. Ci sono ritorni incredibili ed ingressi esplosivi che cambieranno il vostro weekend.
0: Iniziamo dalla posizione numero 20, Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Scendono di due posizioni, ma il groove resta sempre pazzesco.

Alla 19ª posizione troviamo Madama con Mama non Mama. Resta stabile in classifica, confermandosi una presenza magnetica nelle nostre radio.

Alla 18 risale bene settembre con due settimane, un recupero di due posizioni che dimostra quanto il pubblico stia apprezzando questo pezzo.

17ª purtroppo scende di 3 posizioni Anna Pepe con White Girl Wasted, un brano che continua a far ballare ma che oggi perde anche un po' quota.

0: bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
0: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
3: Torniamo insieme con la seconda parte di It Italia.
4: Alla posizione numero 16, dito nella piaga con Businessman. La situazione rimane invariata per lei, stabile e solida come una roccia. Business.

15ª abbiamo il botto. Entrata diretta per Achille Lauro con la città degli angeli. Un ingresso fulminante che punta dritto alle zone alte. Angeli.

Alla 14 vola Baby K con Tuca Macarena, guadagna 3 posizioni e si candida seriamente a diventare il tormentone dell'estate.

0: alla 13 restano incollati Gabri Ponte e Jovanotti con DNA, stabili come se fossero parte integrante della nostra top 20.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: It Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
5: Torniamo insieme con la terza parte di It Italia.
6: Siamo arrivati alla posizione numero 12, qui troviamo Irama con Cabana, cede 4 posti questa settimana, ma l'energia del pezzo rimane altissima.

Entriamo nella top 10, alla numero 10, Noemi con Tu cosa fai questa sera, brano che cede 4 posti, ma la sua voce è sempre iconica. Stare con te.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: It Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
5: Torniamo insieme con la quarta parte di It Italia.
6: Posizione numero 8, risale Saif con Buona Domenica, pezzo che sta pian piano scalando il cuore degli ascoltatori.

Risaliamo di una posizione alla numero 6, Emma e Fabri Fibra con Antidroga guadagnano un posto. Il binomio funziona alla grande.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
6: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
7: Diamo ora un'occhiata alla quarta posizione della nostra chart, dove troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Recupero da Urlo con 7 posizioni guadagnate. Inarrestabile.

Siamo vicini al traguardo, alla posizione numero 2, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

0: che classifica pazzesca che abbiamo vissuto oggi. Grazie per averci accompagnato fino alla vetta.
1: È stata un'avventura incredibile. Continuate a supportare i vostri artisti preferiti. Noi ci risentiamo prestissimo con la Hit Italia.

0: Hi, this is Charlie from the UK's Black Gloss Wardrobe. You're about to hear my new single on Antenna Web.
1: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: sicuramente una delle canzoni più romantiche e intense del repertorio dei Negrita, Magnolia, è dall'anno 2003. Un ben ritrovati a tutti voi. Io sono Alex De Sì, in console, per la parte tecnica c'è Stefano Calisto. Fa caldo? Sì, abbastanza, abbastanza caldo, ma qui dobbiamo dire che ci stiamo difendendo bene con l'aria condizionata. Poi quando esco da qui, non voglio pensarci. Rimanete lì, continuate a fare quello che stavate facendo, che al resto ci pensiamo noi.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti, troppo forti con Alex De Sì.
4: Sai? No no no no no no no no no no no no. Hey, I've been waiting all night for this moment. I've been waiting all year for this moment. I've been picturing.

Sì, d'estate il gelato, poi quello artigianale va veramente alla grande. È vero, io lo mangio e lo gusto alla grande anche nel periodo invernale. Sono pazzo per i gelati. E che devo fare? È così. Però non sarei molto convinto ad assaggiare il Bosco dei 100 Acri. È un gelato con gusto a base di fior di latte, miele selvatico, pino scozzese, porcini e limone. Lì direi passo. Non ne sono molto convinto. Non sono gli ingredienti di un piatto salato, ma quelli del gelato che ha appena conquistato il titolo mondiale. A crearlo è stato Christian Wu, anima della gelateria Giotto a Bruxelles, vincitore del Gelato Festival World Master al termine di una selezione che ha coinvolto oltre 3.500 professionisti provenienti da tutto il mondo, e il suo Bosco dei 100 Acri ha battuto in finale ben 33 gelatieri di 18 paesi con una combinazione decisamente fuori dall'ordinario. Beh, molto fuori dall'ordinario. A convincere la giuria internazionale è stato proprio questo Bosco dei 100 Acri, una creazione che prende ispirazione dall'immaginario di Winnie the Pooh e dal mondo naturale. Un gelato tutt'altro che convenzionale, piazzante sulla carta, che però riesce a trovare un equilibrio sorprendente tra note balsamiche, dolcezza, acidità, sfumatura e natura umami. È proprio questa capacità di coniugare tecnica, creatività e narrazione ad aver conquistato i giudici del concorso, consacrando Wu tra i protagonisti assoluti della gelateria contemporanea. Non me ne volere, Wu, ma io preferisco un bel gelato al pistacchio e nocciola.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Sa roba, sound check.
3: Prove di successo.
4: Elena Camo ci propone Niente prove, un singolo dal forte impatto radiofonico che invita ad alzare il volume e cantare con convinzione una sola verità. Chissà quanto vale, non accetta più mezze misure.
5: Sound check. Prove di successo.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Dove siete di bello? Siete in vacanza? Sotto l'ombrellone, mi raccomando. Oppure dentro al centro commerciale. Tanti si infilano nel centro commerciale in questo periodo, anch'io ogni tanto. Dai. Io odio andare nei centri commerciali, però di questi periodi si sta bene, belli freschi, dobbiamo dire. Dai, ovunque dove voi siate, grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. E abbiamo fatto anche una carrellata di notizie strane, curiose, particolari di ladri imbranati. In Florida, ladro entra di notte in giardino, non vede la cacca del cane, ci scivola, sbatte la testa e sviene. I proprietari lo trovano la mattina stessa in cortile con la furtiva ancora in mano e viene arrestato senza nessun inseguimento. Adesso succedono anche queste cose. Invece a Roma, ladro ruba in un negozio di scarpe. Per scappare veloce infila un paio nuove di scarpe, due numeri più piccoli, e dopo 100 metri inizia a zoppicare dal dolore. I carabinieri lo raggiungono camminando tranquillamente e se lo portano via. In Brasile invece, dopo una rapina, il ladro scappa e decide di nascondersi dalla polizia. Entra nel primo portone aperto e si chiude in bagno. Era la centrale di polizia, si è consegnato da solo.
1: Troppo forti!
0: E dopo questa carrellata di notizie assurde, di ladri imbranati, arriva il bel salto indietro nel tempo. Andiamo all'anno 1988, rimaniamo in tema, in questo mondo dei ladri, Antonello Venditti.

E abbiamo ascoltato Antonello Venditti, come sanno tutti, è un romanista doc, no? È un grande tifoso della Roma. E ora invece arriva Achille Lauro, lui è un tifoso dichiarato della Lazio, nonostante ci siano state delle polemiche scaturite nel mese di marzo per alcune foto con la sciarpa della Roma in vista di un suo concerto allo Stadio Olimpico. Vabbè, dai, che sarà mai? Oh, grazie per aver scelto la nostra radio.

0: troppo forti.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Protagonista di questo appuntamento del Soundcheck, Clamore con Piaggia Artificiale.

0: Con Spiaggia Artificiale, Clamore firma il suo brano più luminoso e immediato, lasciandosi attraversare da atmosfere estive senza rinunciare alla profondità che caratterizza la sua scrittura.
1: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
2: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Wagner con Capo Verde, così abbiamo fatto un saltino indietro nel tempo con la musica di Marco Wagner. Ma a proposito, Capo Verde, mondiali, e noi parliamo proprio con Marco oggi, parleremo con Marco per fuori dai mondiali. Beh, lui ci ha capito, eh.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Eccoci, ci siamo pronti. Marco, ci sei?
3: Ci sono, ciao Alex.
0: Ciao.
3: Che piacere ritornare.
0: Sì. A volte ritornano, come dire.
3: Fortunatamente anche più che a volte.
0: E siamo contenti di questo. Allora Marco, questo nuovo singolo che sta andando veramente molto bene, fuori dai mondiali.
3: Sì, guarda, devo dire sono molto molto contento, perché da una realtà assolutamente locale, ossia italiana, diciamo, siamo riusciti ad arrivare fino alle pagine del New York Times.
0: Ma dai, non era vero, quella era una fake, dai, era una fake, l'ho visto, dai, di la verità.
3: Guarda,
0: complimenti.
3: Anch'io pensavo così, quando mi è arrivato il messaggio, perché mi è arrivato il messaggio della loro caporedattrice, mi ha detto, guarda, abbiamo visto il video, ci piace molto, stiamo scrivendo un articolo sull'Italia che è stata... Su cosa vuol dire per l'Italia non essere qualificati ai mondiali, e ci farebbe molto piacere farti un'intervista. Quindi mi sono dovuto fare mezz'ora di intervista in inglese, non facile come questa di oggi con te e piacevole come questa di oggi con te, perché insomma chiacchierare con te in italiano è molto piacevole. Lì è stato sicuramente un'esperienza bellissima, però anche un po' più faticosa per chi non è madrelingua come me.
0: Certo. Che ti hanno chiesto? Posso saperlo?
3: No, poi guarda, quello che un po' si legge, chiaramente tante altre cose, loro erano interessati anche nel capire che cosa mi avesse spinto, diciamo, qual era l'ispirazione dietro questa canzone e il mondo che racchiudeva, e quindi poi insomma gli ho parlato un po' di questo, gli ho raccontato un po' questo, e è stata sicuramente un'esperienza... che ricorderò, perché
0: certo.
3: Poi il New York Times è quello che è in grado di far cascare i presidenti americani, quindi insomma che si occupi di me è sicuramente un onore, un piacere molto grande.
0: Bella cosa, complimenti. Beh, quando la pera casca vicino all'albero vuol dire qualcosa di buono c'è, no?
3: Beh sì, sicuramente mi fa piacere, poi se me lo dici te, mi fa molto piacere, quindi io cerco di lavorare sempre al meglio, di fare le cose nel migliore dei modi, poi quando fai musica, ma così come quando dipingi piuttosto che quando fai uno spettacolo teatrale, il bello è proprio che non puoi piacere a tutti, è proprio impossibile.
0: Certo.
3: E quindi quello è impossibile, però nel mio piccolo io cerco sempre di fare un prodotto che poi possa... essere riconosciuto come prodotto di qualità, ci si prova, dai.
0: Certo, ma ti è venuto veramente in mente di questa, mi stanno prendendo in giro, una fake?
3: Ma sì, perché mi è arrivato così di botto questo messaggio,
0: uh-huh.
3: E che questa caporedattrice aveva avuto il mio numero, poi non so come, e quindi chiaramente non è che normalmente ti contatta il New York Times, per quindi insomma mi ha fatto molto piacere. Poi era già stato fatto dal 24 ore, dal Messaggero, realtà italiane molto importanti, però insomma non ti aspetti mai che poi oltreoceano possano essere interessati a una tua canzone.
0: Certo. Ah, l'ascoltiamo assieme, poi saremo nuovamente qui e parleremo, va bene?
3: Molto volentieri.
0: Rimani con noi, Marco Wagner con Fuori dai Mondiali.

0: fuori dai mondiali, fuori dai guai, dalla voce di Marco Aktner. Lo dico bene, Aktner. O troppo tedesco?
1: Sì. No, vabbè, dai, diciamo che va bene. La cosa difficile è che la T c'è, ma si deve sentire molto poco. Però lo sanno fare bene soltanto i tedeschi, quindi va bene. L'importante è che si capisca che sono io. Poi.
0: Allora, Marco, poi stai già lavorando, stai già lavorando qualcosa per l'inverno?
1: Sì, guarda, in realtà allora ho già lavorato finora, adesso per un mesetto interrompo perché sto facendo un po' di date in giro, quindi, quindi diciamo che questo periodo poi trovare il tempo per scrivere, per produrre è complicato, però ho già scritto delle cose che ovviamente, come sai, se poi vanno in porto sei il primo che le ascolta, il primo che mi dà un'opinione.
0: Uno dei primi, non è il primo, dai, uno dei primi.
1: Ma
0: uno,
1: guarda, veramente,
0: dei tanti.
1: Non sto scherzando, io ho una rubrica e quando ho un singolo pronto, però ancora non ho deciso se farlo uscire o no, io lo mando a te e altre 4-5 persone di cui mi
0: grazie,
1: a livello
0: musicale. Allora, allora grazie.
1: No, no, ma grazie a te che ogni volta mi dai il tuo parere, quindi,
0: quindi grazie.
1: Sono io che ringrazio te.
0: Ma io sono di bocca buona, dai. Io sono di bocca buona. No, scherzi a parte. Bravo, complimenti veramente.
1: Grazie
0: e
1: mille.
0: E questa mi è piaciuta ancora di più, devo dirti la verità. Mi piacciono tutte
1: ma
0: le
1: sai,
0: tue.
1: Secondo me questa, al di là se piace o meno la canzone, però ti proietta in un mondo che non c'è più purtroppo, però che abbiamo vissuto tutti.
0: Certo.
1: E se l'hai vissuto
0: noi più grandi, vissuto
1: diciamo
0: tutte, vissuto tutte
1: ai,
0: noi più grandi
1: fino ai trentenni l'hanno vissuto.
0: Certo.
1: Quel mondo
0: ci dispiace e per loro, no? Per il millennium,
1: esatto,
0: come li chiamano,
1: esatto.
0: Generazione
1: e
0: Z, come sono
1: quel mondo, secondo me riviverlo così anche per 3 minuti ti dà quella sensazione di piacevole malinconia e nostalgia che ti ci fa un po' ritornare.
0: Sì, veramente, cosa stupenda. A me mi è venuto in mente, ascoltando il suo brano, proprio appena me l'hai mandato, quando ero piccolissimo, avevo 6 anni, 7 anni, quando l'Italia in Messico, anni 70, nel 70.
1: Perché poi, secondo me, più vai indietro nel tempo e più era un momento d'aggregazione,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: le
0: sì.
1: televisioni erano poche,
0: c'era solo la Rai,
1: capito? Adesso invece c'è le telefonini, tablet, cose così,
0: sì, sì,
1: quindi
0: sì.
1: Comunque sia uno te lo può vedere pure da solo a un angolo, ma all'epoca pure se tu eri una persona asociale, se volevi vedere la partita eri costretto ad andare in un maxi schermo in piazza in mezzo a 2000 persone.
0: Oppure all'inizio in casa dei familiari che avevano i televisori.
1: Esattamente, che erano pochi.
0: Certo.
1: Era un momento di grande aggregazione,
0: sì,
1: io
0: sì,
1: così,
0: sì.
1: Così indietro non l'ho vissuto, però diciamo, già il mondiale del 2006 io me lo ricordo.
0: Io
1: bene.
0: Purtroppo sì, o per fortuna sì, non lo so, perché sono più vecchio, nel 70 avevo 7 anni.
1: Senza purtroppo, per fortuna, è un semplice dato di fatto.
0: Ah,
1: dai,
0: sì,
1: così.
0: Sì.
1: così non ci stanno né pro né contro.
0: Nelle tue serate lo stai proponendo, sì?
1: Sì, questo ovviamente sta in tutti i concerti. Io, ultimamente ci ho chiuso le serate, però insomma sì, non può mancare, questa nella playlist estiva non può mancare.
0: Oh, per l'autunno, come dicevi prima, che canzoni ci dobbiamo aspettare da Marco?
1: Guarda, ti dico la sincera verità, non lo so, nel senso che ho un po' di roba pronta, poi però non so quale sarà il singolo che uscirà e quando uscirà, queste sono valutazioni che si fanno sempre un po' sul momento, però sto scrivendo, che per me è già una cosa buona, perché poi ci sono periodi in cui uno scrive tantissimo, periodi in cui magari stai un po' fermo, invece in questo periodo sto producendo, sto facendo cose, quindi sicuramente qualcos'altro uscirà a breve.
0: Per saperne di più di te, dove vanno a cercarti? Io lo so, ma dove vanno a cercarti i nostri ascoltatori?
1: Ovviamente cercando Marco Aktner mi potete trovare sia su Spotify, sia su Instagram, sia ovunque ti ascolti e si faccia musica e insomma io poi cerco di rispondere sempre a tutti e magari a volte datemi un po' di tempo, ma perché fortunatamente siete in tanti a scrivermi.
0: No, non è che grazie a New York Times qualche giorno mi scrivi Alex, devo fare una serata negli Stati Uniti?
1: Questo non lo so.
0: Magari.
1: Intanto già comunque un po' di cose internazionali quest'anno l'ho fatta, sono stato a Malta e poi sarò a Ibiza e Formentera, quindi insomma...
0: Già lo eri stato? Già lo eri stato, mi sembra,
1: già Ibiza. Già ero stato l'anno scorso, ritornerò anche quest'anno, e per di più ci dovrebbe essere anche una doppia data a Formentera, quindi insomma un po' di date, diciamo così, non solo nei confini nazionali ci saranno, e poi New York non lo so, forse per ora no, ma mai dire mai.
0: Mai dire mai. Un grande in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Grazie in lupo, e grazie mille come al solito per avermi ospitato e per credere sempre in quello che faccio.
0: Sei grande. Ciao Marco, alla prossima.
1: Un abbraccio forte, ciao a tutti voi.
2: Troppo forti con Alex De Sì.
3: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
4: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
5: Quando è partito?
4: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
6: Vado!
7: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
4: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
7: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Troppo forti!

0: Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Torniamo a parlare di ladri imbranati. Negli Stati Uniti, ladro ruba da un'auto un GPS portatile, scappa a casa tutto contento. Peccato però che il GPS era acceso e il proprietario l'ha tracciato in tempo reale. La polizia ha bussato alla porta 15 minuti dopo e il ladro ha detto:
1: io pensavo che funzionasse solo in macchina.
0: Sembrano storie tratte da film comici o da barzellette, ma sono storie reali. Questa è in Italia, un ladro entra in un negozio di notte, ruba quello che può, quando vuole uscire però si accorge che la strada cinesca era bloccata. È in trappola, panica e chiama i carabinieri.
2: Sono chiuso dentro, venite ad aiutarmi.
0: Sono arrivati e l'hanno arrestato con le furtive in mano.
3: E tu

0: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
1: Le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate. Andiamo all'anno 1986, la hit Run to Me di Tracy Spencer fu un clamoroso successo estivo, nato quasi per caso, pensate un po'. Lanciò poi la cantante britannica in cima alle classifiche italiane, scalzando anche Madonna dai primi posti. E con questo brano Tracy Spencer vinse anche il Festival Bar nella categoria Disco Verde.

dall'anno 1986, quando Tracy Spencer ci proponeva Run to Me, le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate qui all'interno di Troppo Forti, ma ora arrivano nuovamente le canzoni dei giorni nostri.

Finalmente è arrivato il momento della musica che piace a me e spero che piaccia a tutti gli ascoltatori che ora sono sintonizzati con Antenna Web. Grande questa radio che si ascolta in ogni dove. Pensiamo ora alla nostra musica che ci intratterrà per un'intera ora. Andiamo subito a presentare le prime quattro canzoni, rigorosamente italiane, nell'ordine Lucio Battisti, Nel sole e nel vento, nel sorriso e nel pianto, Brunori Sas, Al di là dell'amore, Umberto Tozzi, Nell'aria c'è, Giorgia e c'è ancora mare, Mettete orecchio e buon

La scaletta musicale per le prossime quattro canzoni è già pronta. Andiamo quindi a presentarla. Cesare Cremonini deve essere così. Fiorella Mannoia, I venti del cuore. New Trolls, Vorrei comprare una strada. Ivan Graziani, Fragili fiori.

Restate ancora con noi, ci andiamo ad ascoltare le prossime canzoni. Francesco Renga, Angelo. Chiara Galiazzo, Straordinario. Pino Daniele, Resta, resta con me. Francesco Guccini, Culo dritto.

0: tanto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto vola, vola tu dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.
1: Rimane ancora il tempo per ascoltarci gli ultimi quattro brani. Gianni Bella, No. Nomadi, Un pugno di sabbia. Elodie, Tribale. Per terminare, Fabrizio De André, Giugno 73.

madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto, però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta.

0: mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi: sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno, il loro viaggio porta un po' più lontano.
1: Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni, rinascita. Ogni puntata è uno spazio sicuro dove puoi ritrovare te stessa e riscoprire la forza che hai dentro. Io sono Emanuela Geracà, una life e mental coach, e oggi ti accompagno in un viaggio tutto da ascoltare. Iniziamo insieme. Ciao e benvenuta a Donna che Cambia, il programma dedicato a chi sta vivendo un momento di trasformazione. Qui, come sempre, parliamo di autenticità, di emozione, di rinascita, ma soprattutto quella che io definisco crescita, quella vera, quella che a volte fa anche un po' paura. Oggi affrontiamo un tema particolare, che è quello di mai smettere di imparare, e con noi ci accompagna in questa tematica Valentina Pirola. Vorrei che tu ti presentassi, cara Valentina, benvenuta al nostro pubblico che prevalentemente è donne over 40. E chi sei, che cosa fai e se hai voglia di farci compagnia ad affrontare questa tematica.
2: Ciao Emanuela, ciao a tutti, bentrovati. Grazie per avermi accolto, insomma, in questo spazio. Sì. Io sono Valentina, sono una terapista occupazionale,
1: sì.
2: Sono una mamma soprattutto, conduco gruppi di crescita personale, mm-hmm. Sono una creativa e sono specializzata nella relazione d'aiuto. Allora, bellissima domanda di apertura, non smettere mai di imparare, a mio avviso è fondamentale, è una fiamma, provo a descriverla mm-hmm. un pochino così, una fiamma viva che cerco sempre di tenere accesa e che mi ha permesso di crescere, insomma, prima sì. di tutto dal punto di vista umano e poi professionale. Ecco, questo è un pochino quello che volevo raccontarvi.
1: Certo, certo. Quindi per te è stato importante comunque sviluppare questa competenza, questo atteggiamento, possiamo dire, nei confronti della vita?
2: Assolutamente sì, è proprio come dicevi un tipo proprio di atteggiamento mentale, atteggiamento di impronta anche verso la vita, che ti porta sempre a avere la curiosità, insomma, come punto di riferimento.
1: Hai detto che sei soprattutto una mamma, sono piccoli i tuoi bambini, insomma, non so.
2: Allora, i miei bimbi sono, sì, io li definisco ancora piccoli perché la prima, compie 9 anni quest'anno e il secondo ne deve compiere 5.
1: Quindi sono piccole decisamente.
2: Sì,
1: quindi
2: piccoli.
1: Comunque mai smettere di imparare, anche essendo mamma però di figli più grandi, ma che ha vissuto la problematica lavoro precedentemente quando erano più piccoli, perché appunto avendo 3 figli ti devi un po' inventare per riuscire a equilibrare lavoro e famiglia, soprattutto in un contesto sociale dove una politica verso le donne non è sempre, diciamo così, è molto bello a livello teorico ma poco nella pratica. Quindi questo
2: certo.
1: tema secondo me è proprio ad hoc da affrontare oggi con un'altra mamma, e quindi sicuramente ci aiuterai. Io direi che andiamo avanti in una piccola pausa per ritornare ad affrontare la tematica e capire esattamente cosa cambia quando continui a imparare. Piccola pausa. Allora, molto spesso però mi accorgo, Valentina, non so, vedi un po' se aiutarmi nel mio ragionamento, che quando smettiamo di imparare non solo è fermo, diciamo così, il nostro orizzonte fuori, ma anche fermo un po', posso dire, dentro, nel senso che si diventa un po' più rigidi, un po' più spenti, un po' questa è la mia vita e basta così. Invece quando si continua a imparare, a essere curiosi nella vita, io mi sento viva,

0: Lo devo dire proprio, anche solo imparare una cosa piccola, una cosa nuova, un corso, una competenza, qualcosa anche di tecnologico che io mi sento un po' boomer. È come è aprire, non so, una stanza, una finestra in una stanza che magari è chiusa da anni. Hai una sensazione comunque che ti senti bene. Allora, come cambia la vita di una persona quando decide di continuare a imparare anche da adulta?
1: Allora, ti porto sempre insomma, la mia esperienza
0: Sì.
1: personale. Cambia sicuramente in modo migliorativo,
0: Sì.
1: senza dubbio. Oltre ai benefici cognitivi, che ci sono, insomma, comprovati, poi io lavoro da quasi 20 anni con le persone anziane, quindi questo sicuramente il mai smettere di imparare anche a livello cognitivo ha una grande potenzialità per affrontare bene la vecchiaia. Secondo me proprio la conoscenza, l'apprendere ha proprio contribuito in me stessa a crearmi anche una rete di amici, di persone con cui posso poi condividere esperienze, idee, creatività e anche un po' di meraviglia, no? Insomma, perché sennò si tende proprio a rimanere, come dicevi tu, un po' nel proprio mondo, nella propria finestra chiusa, rimanere un po', isolati, anche da
0: Certo,
1: quello che ci circonda.
0: certo. È un po' forse rimanere giovani.
1: Anche, assolutamente sì, è anche attivare delle risorse. Più risorse si hanno, anche in età avanzata, meglio è, insomma.
0: Si ha anche più possibilità di decidere, secondo te, trovare soluzione magari a piccoli problemi che possono nascere?
1: Sì, ci dà la possibilità anche di trovare soluzioni, ma magari vedere le cose da un punto di vista diverso e provare davvero a trovare delle soluzioni, magari anche un po' creative, no? Un po' impensabili,
0: Certo.
1: assolutamente.
0: Hai voglia di fare un esempio che ti è capitato, magari, se non voglio metterti in difficoltà a livello pratico?
1: Ma ce ne sono tanti anche a livello lavorativo, per esempio a livello lavorativo si arriva magari alla giornata in cui si deve tenere un gruppo di lavoro, ripeto io vabbè lavoro con delle persone anziane, quindi ci sono magari dei cambiamenti per N motivi, magari alcuni partecipanti non possono esserci, cioè avere la capacità di cambiare rotta, senza far pesare anche troppo alle persone con cui stai lavorando, cambiare rotta, cambiare programma senza essere presi dall'ansia di dire aiuto, adesso sta crollando tutto perché magari la mattinata non va bene, no? Insomma, trovare proprio magari un po' davvero delle soluzioni diverse che poi davvero sono magari anche migliorative, perché sono anche
0: Certo.
1: migliorative. Negli imprevisti, poi magari si trova davvero, ci si sente anche un po' più meglio anche a livello di autostima, no? Si dice guarda, la giornata è partita storta e poi comunque ce la siamo cavata, insomma.
0: Bene, bene. Andiamo in una piccola pausa musicale e per prendere il discorso in merito ai nostri blocchi che a volte ci fermano, che ci bloccano, il nostro autosabotaggio. Allora, abbiamo capito che apprendere ci rende giovanili, ci rende flessibili, ci rende anche allegri alla vita, curiose, ma alla fine perché non lo facciamo? Perché ci blocchiamo? E forse dobbiamo anche essere oneste, le frasi sono sempre quelle, cioè non ho tempo, non sono capace, ormai è tardi, non fa per me. Ma forse la verità alla fine è un'altra, cioè abbiamo paura di rimettersi in gioco, abbiamo paura di sentirci inesperte, abbiamo paura veramente di ricominciare da zero, paura di non essere all'altezza. Qual è il blocco più grande che impedisce alle persone di rimettersi in gioco e imparare cose nuove, Valentina?
1: Allora, una bellissima questione, secondo me è uno dei punti proprio nevralgici dell'argomento di oggi. Allora, sto ragionando, sicuramente la vita, la routine quotidiana, quindi tutti i giorni, le nostre cose da fare, il tanto tempo, il troppo poco tempo che ci sembra di avere a disposizione, la vita lavorativa, la vita familiare, la stanchezza, che anche questa
0: Certo.
1: ci porta. Ragionavo anche sulla facilità di avere mezzi tecnologici come le applicazioni, i dispositivi che ci occupano il tempo, ma lo occupano in modo completamente passivo e
0: Negativo,
1: quindi
0: certo.
1: si vanno a colmare in modo molto, ma molto apparente i vuoti,
0: Sì.
1: e noi diciamo che nel mio tempo libero guardo le mie applicazioni o nel mio tempo libero guardo i social, ma quello non è un occupare il proprio tempo libero e farne un buon frutto, anche se ne hai poco. Una delle mie insegnanti mi ha sempre detto questa frase anche a livello lavorativo che mi ha sempre colpito, cioè hai poco tempo, usalo bene.
0: Certo.
1: E effettivamente sicuramente l'uso dei dispositivi portano, i ritagli di tempo vengono molto assorbiti, la mente viene messa un po' in pausa, a noi sembra di essere attivi ma in realtà no, è molto facile piuttosto che poi ci sono sempre questi blocchi, no? Cioè non sono capace, non ho i materiali, non riesco, non ho voglia di alzarmi per andare a prendere un pennello e disegnare, quindi torna molto più facile l'uso del dispositivo. Insomma,
0: È la pigrizia, diciamo
1: e la
0: così.
1: pigrizia,
0: Certo,
1: certo.
0: certo. Ma senti, ma poi cosa succede quando ripartiamo? Cioè, quando arriva quel momento in cui diciamo, ok, adesso ci provo. Magari non sai bene come, magari hai mille dubbi, però inizi, no? E succede qualcosa, secondo me, di potente. Cioè, ricomincia a fidarti di te, ricomincia a vederti diversa, anche a sentirti capace. Non perché sei perfetta, diciamola così, ma perché alla fine ci muoviamo, no? Allora, cosa succede dentro una persona quando ricomincia veramente a imparare a crescere? Aumenta l'autostima, forse? E poi, Valentina?
1: Allora, un nuovo inizio, secondo me, seppur piccolo, insomma, come si diceva prima, porta sempre comunque un mix di emozioni. Quindi la novità, emozioni anche un po' contrastanti, quindi la novità, il timore di non farcela, la curiosità. Quindi tutti questi stati d'animo si smuovono un po'. Negli anni poi ho creduto e ho imparato questa cosa che è importante comunque imparare divertendosi. E
0: Certo.
1: imparare ciò che è affine a noi, ciò che ci attira, ciò che in qualche modo ci risuona, se non è insomma, un percorso di formazione, ma anche quello assolutamente lavorativo, se è per tempo libero o per conoscenza personale e di crescita proprio personale, bisogna proprio cercare qualcosa che in noi risuona, che ci attira proprio la nostra attenzione. Prima proprio del traguardo verso l'attestato, verso il famoso pezzettino di carta che co fa comunque piacere, è proprio comprendere, secondo me, il senso del percorso che si sta facendo, no?
0: Certo.
1: In modo singolo o in modo di gruppo. È proprio quello, secondo me, è un po' l'obiettivo principale.
0: Bene. Ma ecco, magari questo nel lavorare con gli anziani, come lo vedi?
1: È una cosa sicuramente molto molto importante. A livello professionale io sono sempre convinta e dico ormai alla mia età, alle mie colleghe più giovani,
0: Ma se sei
1: che
0: giovanissimo.
1: il conoscere, il non sentirsi mai arrivati mai, e mai formati sul mondo, insomma, dell'anziano, comunque in
0: Certo.
1: generale nell'ambito sociale, è davvero molto molto importante. Anche un po' il motivarsi, no? Quindi
0: Certo.
1: diventa davvero magari un nuovo percorso di formazione, diventa prima di tutto per noi operatori del sociale, diventa un motivo di interesse, un motivo di motivazione, e poi ovviamente questa motivazione e questo entusiasmo poi sono trasmessi alle persone con cui lavori, insomma.
0: Certo, perché poi ci si influenza, no? Come ci si influenza negativamente, ma ci si influenza anche positivamente, aumenta il livello energetico e sicuramente rende un ambiente più favorevole a questo. E allora la domanda è questa: da dove parto? Cioè, alla fine non è necessario rivoluzionare la vita. Si può partire da piccoli gesti, no? Che può essere, non so, iscriversi a un piccolo corso, anche solo leggere 10 minuti al giorno può essere un cambiamento, o ascoltare un podcast o imparare qualcosa che ci incuriosisce, come hai detto tu. Cioè, alla fine non serve essere pronte, ma iniziare. E allora qual è il primo passo concreto per rimettersi in gioco e non smettere mai di imparare?
1: Allora, secondo me bisogna, vabbè, prima prendersi magari un momento o dei momenti per ascoltarci un pochino e fare un po' un focus su quello che realmente poi ci interessa e ci attira. trovare poi la modalità più affine, più semplice, senza andare troppo a complicarci la vita, che già è complicata e noi magari siamo bravi anche un po' a complicarcela da soli. Nelle varie mie esperienze, insomma,
0: Certo.
1: formative, ho potuto capire che è anche molto, molto importante trovare anche il mentore o la guida, insomma, o il conduttore del corso che stai seguendo, che deve essere una persona con cui riesci molto a entrare in equilibrio, quello penso sia anche fondamentale.
0: Certo.
1: E effettivamente darsi dei piccoli obiettivi, come dicevi tu, cioè non è necessario, se non abbiamo mai camminato, partire e dire da domani faccio 4 km al giorno a piedi, cioè
0: Certo.
1: quella è, ovviamente poi si crea sfiducia perché poi l'obiettivo non viene raggiunto e quindi poi si va a creare un circolo vizioso negativo. Quindi piccoli passi, piccole abitudini, piccoli step e anche magari davvero con l'iscrizione a un corso, tenerselo proprio come giorno libero, cioè questa sera ho questo corso, mi prendo cura di me, mi collego, magari è un corso online e so perché magari per un'oretta mi
0: Sono
1: dedico,
0: occupata
1: la mia
0: e
1: agenda rimane libera.
0: certo. Benissimo, allora andiamo un attimo in pausa per ritrovarci qui per i saluti, ma anche per, non so, ti chiederò un messaggio ancora. Pausa. Può darsi che alcune persone si siano riconosciute in questo tema che abbiamo affrontato e vorrei dire una cosa veramente semplice ma importante, che se ti ritrovi in questo non sei ferma, sei solo in pausa e puoi ripartire quando vuoi nella vita. Non importa, abbiamo detto l'età, non importa da dove si parte, non importa neanche quanto tempo è passato, perché qui non c'è nessuno che giudica. Conta solo il fatto che tu abbia voglia di riniziare a vivere, perché imparare non è solo acquisire qualcosa di nuovo, è ricordarti chi puoi diventare e prendersi cura di sé. Allora ti chiedo, Valentina, ci puoi per noi e per il nostro pubblico che ci ascolta lasciare una frase, un messaggio, un argomento che a chi oggi sente di essersi fermata, ma dentro ha ancora voglia di crescere?
1: Allora, mi lascio una frase che può sembrare molto simpatica, ma lo è, soprattutto dal personaggio che la lascia, che è Mago Merlino, nella vicenda di Re Artù e Mago Merlino e di Semola. E questa frase è molto, secondo me, spiega proprio quello che abbiamo detto prima, cioè dice: la cosa migliore da fare quando si è tristi è imparare qualcosa, è l'unica cosa che non fallisce mai.
0: Bella, bella, veramente bella. Semplice, ma giusta. Giusta questa tematica. E allora io, Valentina, ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Grazie che ci hai aiutato a sviluppare questa tematica. Ringrazio il nostro pubblico e invito a condividere la puntata e soprattutto di ricordarsi di non smettere mai di imparare, perché ogni cosa nuova che impari è un pezzo in più di te che torna a vivere. Ci vediamo nella prossima puntata di Donna che Cambia. Grazie ancora e a presto.
1: A presto, grazie.

0: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele Profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno, di notte tutti i gatti son bigi, dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal CONI sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole «un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità», Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pull Over, il loro 9° album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dalzotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole TI. Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: Un itinerario in base al tuo carattere.
7: Vacanze perfette.

0: che assomiglia al tuo modo di essere.
1: Avventura, famiglia o relax.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora se ti dicessi vacanza perfetta, cosa ti viene in mente?
1: Che qualcun altro organizzi tutto al posto mio.
0: Sì, ottima risposta. E pensa che oggi potrebbe farlo anche un'intelligenza artificiale.
1: Aspetta, mi conosce così bene?
0: Beh, non legge nel pensiero, ma può analizzare quello che racconti.
1: Quindi oggi non parliamo della meta più bella.
0: No, ma di quella che è più adatta a te.
1: Ok, e dove mi manderebbe?
0: Beh, se dici che ami la natura, odi la folla, ti piace camminare e vuoi rilassarti, lei può suggerirti un itinerario completamente diverso da quello di una persona che cerca movida e vita notturna.
1: Quindi niente copia e incolla uguale per tutti.
0: Esatto, le dici come sei fatto e lei prova a trasformarlo in un viaggio.
1: E cosa prende in considerazione?
0: Tantissime cose, il budget, i giorni disponibili, il periodo dell'anno, se viaggi da solo, in coppia o con bambini, i tuoi interessi e perfino il ritmo che preferisci.
1: Perché c'è chi vuole vedere 10 città in una settimana?
0: E chi dopo il secondo museo cerca già una panchina?
1: Mi sento chiamata in causa.
0: Vabbè, lo immaginavo.
1: E quindi cosa può fare concretamente?
0: Beh, può suggerirti un itinerario giorno per giorno, indicare gli orari migliori per visitare un luogo, consigliarti ristoranti in linea con i tuoi gusti e persino proporti alternative se cambia il meteo, ad esempio.
1: Quindi è un programma che si adatta, no?
0: Esattamente. Se gli dici non mi piacciono i posti troppo turistici, cercherà destinazioni meno affollate.
1: E se invece voglio vedere tutti i monumenti possibili?
0: Ti organizzerà un viaggio molto più intenso.
1: Sembra quasi un amico che ti conosce bene.
0: In realtà fa una cosa diversa.
1: E cosa fa?
0: Confronta in pochi secondi migliaia di informazioni, recensioni, tempi di percorrenza, orari, eventi e preferenze simili alla tua.
1: Una quantità di dati impossibile da gestire da soli.
0: Esatto.
1: Però una domanda ce l'avrei.
0: Dai, spara.
1: Se l'AI mi organizza tutto, no? Dove è finito il bello di perdersi?
0: Bella domanda.
1: Oddio, possiamo dire che alcune delle esperienze più belle in vacanza nascono proprio dagli imprevisti.
0: Infatti, l'intelligenza artificiale può aiutarti a partire più preparato, eh?
1: Ma non può programmare l'incontro casuale con una persona, un tramonto inaspettato o quella trattoria scoperta per caso.
0: E per fortuna.
1: Alla fine, forse, la vacanza perfetta non è quella organizzata nei minimi dettagli.
0: No, ma anche quella che lascia spazio alle sorprese. L'intelligenza artificiale può suggerirti la strada, ma i ricordi più belli continuano a nascere passo dopo passo. Per oggi era tutto, ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: prima di avere le parole per nominarli. Si sentono nel corpo un'agitazione, un calore improvviso, un'attenzione che non si riesce a spegnere. La giovinezza è piena di queste cose senza nome e la letteratura è uno dei pochi posti in cui qualcuno le ha nominate davvero.

Virginia incontra Guido. È un pittore, giovane e taciturno, con quella qualità vaga e sfuggente che hanno certi uomini che vivono dentro le cose che fanno e fanno fatica a stare nel mondo ordinario. Guido dipinge. Ha uno studio nel centro di Torino, un posto piccolo e caotico, pieno di tele appoggiate alle pareti, di odore di trementina, di quella luce particolare che cercano i pittori. Ginia comincia a posare per lui. È un lavoro, in teoria, un accordo semplice, ma niente rimane semplice. Ginia lo capisce quasi subito. Ogni sessione nel suo studio è un momento a parte dal resto del mondo, diverso dal lavoro in atelier, diverso dalle serate con Amelia, diverso da qualsiasi cosa abbia vissuto fino a quel momento. Guido non le parla molto. Quando parla, dice cose che Ginia non sempre capisce. Ha un modo di guardarla, non come la guardano gli altri uomini, con quella curiosità un po' volgare, ma come si guarda qualcosa che si sta cercando di capire, di tradurre in un linguaggio diverso. Ginia non sa ancora se quello che sente è amore. Non ha abbastanza esperienza per riconoscerlo con certezza. Sa che pensa a lui quando non è con lui. Sa che i giorni in cui non va allo studio le sembrano più vuoti degli altri. Sa che quando Amelia le parla di altri uomini, lei non riesce a interessarsi davvero. La giovinezza in questo libro non è romantica nel senso facile della parola. È quella cosa acuta e confusa e meravigliosa che è piena di emozioni che non hanno ancora trovato la loro forma, di desideri che non sanno ancora il loro nome. La parola di oggi di Pagine d'Estate è giovinezza. Io aspetto i vostri commenti, i vostri indizi su WhatsApp al 3254443270 o attraverso le nostre pagine social. Da Antonio Torretti è tutto, noi ci sentiamo domani con un altro frammento di questa storia.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio ultimo singolo e si intitola Una Storia. Io sono 14498. Buona giornata.

Ciao, sono Emanemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, sono Dario Bonelli. Volevo fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e presentarvi il nuovo singolo dal titolo Lei non dorme mai.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yeah.

Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao cari amici, ben ritrovati sull'onda giusta di Flashback Music Memories, melodie indelebili che portano alla mente tantissimi ricordi fantastici, sensazioni positive, in studio per voi Corrado Marescalco, che subito dà inizio alla nuova puntata. Via!

Allora amici, abbiamo aperto alla grande con questo brano del 1978. Sono un celebre gruppo musicale statunitense di disco music, famoso per le loro performance in costume, attivo soprattutto negli anni 70 e 80. Album pubblicati 15, il nome letteralmente La gente del villaggio, si riferisce al Greenwich Village di New York, omaggio al grande leader scomparso qualche settimana fa, Victor Wills, frontman del gruppo YMCA Village People. It's fun to stay at the YMCA. Il suono amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.

Allora, forse qualcuno lo ricorda, questo brano del 1982, noi non l'abbiamo rispolverato dai nostri archivi di Flashback Music Memories. È il sesto album in studio della cantante pop italiana Donatella Retore, pubblicata appunto nell'82 per l'etichetta Ariston, genere New Wave, Synthie Pop, si chiama Kamikaze Rock and Roll Suicide. Retore.

0: Saluto agli amici di Flashback Music Memories e in particolare all'amicone Corrado che mette sempre della musica bellissima da Elio e
1: Laura.

Allora amici, siamo arrivati al 1996 di Bobby Flexter. È una celebre hit dance degli anni 90, cover dell'iconico brano dei Goblin, quindi anni 70, colonna sonora del film di Dario Argento. Profondo rosso, Flexter.

Allora amici, abbiamo fatto un bel salto in avanti, ma è sempre passato 2017, questo grande successo dei The Artist. Tommaso Paradiso & Company con questo brano del 2017, è il singolo del gruppo musicale italiano The Artist, pubblicato appunto in quell'anno dalla Carosello Records, genere electropop, un disco di platino, 200.000 copie vendute. Riccione 2017, The Artist, Journalist. Il suono amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: È una versione tutta particolare, abbiamo scelto la versione remix, il nostro regista ha deciso così. Bonnie M con My Baker è una canzone del gruppo Disco, naturalmente Bonnie M, pubblicato in quell'anno, 77, fu il primo singolo del loro secondo album in studio, Love for Sale, è il loro terzo singolo consecutivo a raggiungere il primo posto nella classifica di vendita in Germania. My Baker, Bonnie M.
1: Ciao a tutti gli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale al nostro carissimo DJ Corrado Marescalco che ci regala emozioni sempre molto molto intense. Un abbraccio, ciao!

Grande successo, siamo arrivati al 1986, l'ottavo album in studio del cantatore torinese Umberto Tozzi, appunto pubblicato nell'86, aprile dell'86, poi fece tanto successo in estate di quell'anno, produzione della CGD, da esso venne estratto Hurra!

0: Allora amici, siamo arrivati fino al 2016 e il grande successo dell'ex componente dei Verve si chiama Richard Ashcroft, This Is It Feels. È una canzone del cantautore britannico, appunto pubblicato il 22 febbraio del 2016 come primo singolo estratto da Long Plane These People, in uscita appunto il 20 maggio del 2016. E salutiamo il nostro amicone Rosario che ce l'ha richiesto. Anzi, ascoltiamo il suo messaggio.
1: Un saluto a te, Corrado, e a questa meravigliosa Radio del Cuore. Ciao, Corrado.

Molto bene amici, siamo approdati agli anni 80, 1983, con questo grande lavoro Synchronicity dei Police, con la grande voce di Sting. Il pungiglione colpisce ancora con questo grande capolavoro che si chiama Every Breath You Take. È diventato una delle hit più famose della storia della musica. The Police. È il jukebox universale della bella musica, sempre con voi. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: amici, abbiamo inserito questa chicca del 1973 tratta dal long play che si chiama Parsifal, i Fantastici 4, i Pooh con Solo cari ricordi. Ebbene, salutiamo Enzo, salutiamo Rita e salutiamo Patrizia, Franca e ancora Rosita. Abbiamo anche il saluto del nostro amicone nuovo, Mimmo.
1: Tanti saluti da Noto agli amici di Flashback Music, in particolare a Corrado Marescalco.

È la musica intensa, è la musica travolgente del gruppo tedesco dei La Bouche, 1994. È un brano fantastico che fece tanto successo in tutto il mondo. Si chiama appunto Sweet Dreams La Bouche, grande produzione di Frank Farian.

0: Allora, siamo approdati al 2002 con questo grande fantastico gruppo che si chiamano Eiffel 65. Cosa resterà è un celebre singolo del gruppo Dance, Italo Dance del 2002, naturalmente Eiffel 65, pubblicato nel maggio del 2002. Il brano ha segnato una svolta nella discografia della band, introducendo l'uso della lingua italiana alternativa all'inglese. Cosa resterà? Eiffel 65 2002. Ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento.
1: E di una terra promessa, cosa resterà?
0: È il jukebox universale, quello di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: Eccolo qua, il grande successo degli anni Ottanta. Uno dei tanti, naturalmente. È il celebre singolo di musica italo disco del cantante croato Sandy Martin, pubblicato il 28 giugno dell'84, scritto e prodotto da Claudio Cecchetto, diventato un tormentone iconico dell'estate degli anni Ottanta. Oggi festeggia ben 40 anni. Sandy Martin con People from Ibiza. Andiamo dalla Spezia la nostra amica Romina, che ci saluta.
1: Ciao caro Corrado, tanti affettuosi saluti a te e a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

Ottimo, ottimo, grande successo per Raffaele Riefli, nata Raff 1989, è produzione di Giancarlo Bigazzi. Inserita nell'album Cosa resterà, il brano esplora con ironia le dinamiche di coppia, la battaglia del sesso. Mr. Raff. Allora amici, abbiamo concluso, io vi lascio con Rod Stewart and Rizal Heisel, il grande successo si chiama This Old Heart of Mine 1990, noi ci sentiamo tra 7 giorni, bye bye con Flashback Music Memories, bye bye.

0: Hi everyone, it's Max from
1: Tendance. Dance. Mentality Dance.

Dance 99 Edition, speciale Progressive 90.

0: accenderà.
1: Cari amici di On Air, benvenuti anche quest'oggi alla prima puntata della settimana della nostra, ormai del nostro consueto appuntamento dedicato al miglior mercato indipendente. Siamo quasi alla fine del mese di luglio e noi continuiamo a così deliziarvi le orecchie con il miglior mercato indipendente.

Cominciamo con Jimmy Pala e il singolo Baciami, cantautore sardo che negli ultimi anni ha costruito un percorso originale fondendo influenze vintage e sonorità moderne. Il brano nasce dall'idea di riportare in primo piano l'eleganza melodica degli anni 50, reinterpretata attraverso una ritmica più attuale e vicina alla salsa contemporanea.

0: Emanuele Laimo torna con un nuovo brano e stupisce tutti, cambiando decisamente rotta e presentandosi con una canzone dai ritmi della terra e di dialetto siciliano. Con noi con In Tu Paesi.
1: Tu Paesi. In Tu Paesi non si perde niente.

Calma apparente di Giusy Zincarelli, esordio per la bravissima cantante da Torino. Si racconta dicendo che con questo singolo ha realizzato il sogno della sua vita. Calma apparente.

Il ritorno di Valeria Rossi, una delle voci più amate del pop italiano, passa dalla Sabina e da un grande progetto musicale che unisce musica, danza e territorio. Si intitola Rivedendo Te, il nuovo singolo che vede protagonista la cantante insieme a SSD Project, il progetto musicale ideato e prodotto da Salvo Saverio D'Angelo e il cantante

0: mia sola.
1: DBMC, giovane artista che trasforma le proprie esperienze personali, difficoltà e traguardi in una scrittura diretta e introspettiva, costruendo brani incentrati sulla crescita, sulla determinazione e sul bisogno di affermare la propria identità. Ad On Air con il singolo Di Nuovo.

0: vista.
1: L'atmosfera non è il classico pezzo da ballare sotto l'ombrellone, ma la colonna sonora della controra, quando il sole picchia forte e il tempo si dilata. È la fotografia di un'Italia borghese degli anni 60 che scopre il benessere e la vacanza di massa. Arrangiata magistralmente da Ennio Morricone, la canzone poggia su un giro armonico circolare ipnotico. La sezione di fiati e gli archi dondolano come le onde del mare. Nota di merito per l'assolo di sassofono di Gato Barbieri, che taglia il brano con una malinconia jazz indimenticabile. Stiamo parlando di una canzone che ha segnato un'epoca. Siamo nel 1963 con Gino Paoli, Sapore di sale.

Fernando Alba pubblica il suo nuovo singolo dopo qualche anno di silenzio cantautorale. Il titolo con cui apre il suo ritorno alla canzone è Suona l'americano, una riflessione su quello che sta succedendo al mondo nel 2026. Quattro strofe, un ritornello ossessivo ed uno special che rievoca l'inizio del conflitto.

I Looking For sono una band emiliana che porta avanti un percorso musicale fatto di rock, pop e immagini molto narrative. La loro scrittura nasce dall'incontro tra amicizie, esperienze personali e voglia di raccontare la vita attraverso canzoni intense costruite su chitarre, voci e atmosfere capaci di trasformare ricordi in musica. Ad On Air con il singolo Il tempo di un saluto.

Sotto un ritmo elettronico martellante da spiaggia spagnola si cela in realtà uno scenario post-apocalittico. I Righeira cantano con algida ironia New Wave di una spiaggia radioattiva dopo l'esplosione di una bomba atomica. La struttura musicale è un italo disco pura, minimale, futurista. Prodotta dai fratelli La Bionda, la traccia vive di synth spigolosi, una drum machine quadrata e un ritornello cantato in uno spagnolo maccheronico che si pianta nel cervello al primo ascolto e non se ne va mai più. Ovviamente avrete già capito di cosa stiamo parlando, siamo nel 1983 con I Righeira e Vamos a la Playa.

Stefano Caffagni, in un pezzo di pane, autore e musicista emiliano che porta avanti un percorso artistico molto personale, in cui la musica diventa uno spazio di riflessione, fede e condivisione. Nelle sue canzoni, spiritualità e poesia si intrecciano con un linguaggio semplice e diretto, capace di trasformare immagini quotidiane in occasioni di ascolto interiore.

E chiudiamo il palcoscenico indipendenti con Stefano Tamburro. Emoji, cantautore e autore di Latina, ha trasformato la sua passione per la scrittura in un percorso musicale fatto di brani originali e profondamente personali. Dopo gli esordi come scrittore e la pubblicazione del suo primo EP Amori Sospesi, continua a raccontare emozioni e storie autentiche attraverso la sua musica.

Gli anni 80 entrano di prepotenza con i sintetizzatori, ma sotto la superficie ultra orecchiabile si nasconde un'ironia tagliente sulla routine delle vacanze estive e sulla voglia di evadere dalle città soffocanti. Scritta da Franco Battiato e Giustio Pio, la traccia unisce un'andatura dance pop a soluzioni d'avanguardia. Il contrasto tra le strofe quasi recitate e l'esplosione del ritornello mette in luce la spaventosa estensione vocale di Giuni Russo. 1982, un'estate al mare.

E si chiude questa prima puntata della settimana di On Air, puntata abbastanza estiva perché abbiamo alternato, oltre al mercato indipendente, anche delle canzoni un pochino che hanno fatto la storia della musica italiana nelle varie estati dei vari anni. Poi anche nella seconda puntata avremo delle novità. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima.

Ciao a tutti, sono Pamela Prati, vi presento il mio nuovo singolo Sola con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Baci!

0: Genti in adozione con Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside.
2: Sabrina Seaside, ecco.
0: Carlo Audino, siamo qui.
2: Una nuova puntata. È lui, è Alberto Corradin.
0: Matador.

0: ed era il gruppo di Trinema Psychedelic.
1: Carlo Audino, dedicato a Betta.
0: Emergentinadozione.it, ricordatevi. O anche
1: seasidemusic.it.
0: Scrivete.

Un caro saluto agli amici di Emergenti in Adozione, sono Claudio Spinosa, in arte Santo Claus, Baron Noir. Il brano che vi faccio ascoltare è Luna Beatnik, che contrariamente al titolo è un pezzo dal sapore folkeggiante. C'è anche un po' di beat. Vi ringrazio e buon ascolto.

caro saluto a Carlo e Sabine ed Andrea Gioia, cantautore palermitano. Questa è Buona Suerte, il mio nuovo singolo in esclusiva per Emergenti in Adozione. Buona musica, sempre a testa alta e under.

0: Questo progetto Radice Cubica.
1: Effetto farfalla.
2: Mi rincuoravo, svuotavo la borsa di corsa. Sceso da un treno, mi sarei salvato. Ancora confuso, senza risorsa, né

0: Chesterfield.
1: Ciao Carlo, ciao Sabrina. Allora, come va? Sono Daniele, Daniele Delia. Come si sta lì giù da voi? Qui a Como non è scoppiata la primavera, è proprio esplosa. All'ora di pranzo il termometro della mia macchina segnava 37 gradi. Così ho pensato, qui ci vuole un brano più fresco, adatto alla stagione. E ho scelto Mai, altro estratto del mio album Hello World. Il testo è un invito a non tarparsi l'ali da soli e a continuare a coltivare i propri sogni al di là del fatto che si realizzino o meno. D'altronde ciò che davvero conta è il cammino, non la meta. Chi avesse piacere può visitare i miei social. Sono presente su Facebook e Instagram come Daniele Delia Official e anche su YouTube. Auguro a tutti ogni bene. Un grande abbraccio. A presto.

0: Ed era Vincenzo Torelli con Notti Italiane. Allora, siamo arrivati alla fine.
1: Siamo arrivati alla fine, tristezza.
0: Ricordiamo intanto il sito seasidemusic.it,
1: emergentiinadozione.it.
0: Sabrina Seaside
1: e Carlo Audino
0: vi salutano, vi lasciamo in compagnia di Alessandro Pagani.
1: Tra le tue corde.
0: Ciao.

0: adozione con Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside.
2: Un saluto grande agli ascoltatori di Antenna.
3: Dagli studi di Antenna Web, ora in onda il programma che porta la musica elettronica direttamente a casa vostra. Un saluto da Paolo Binda, questo ci è, partiamo da Milano, un artista che si fa chiamare Godu Gong, il vero nome è Giulio Fonseca, editore DJ musicista, ci propone un brano del 2018, Mandragora.

Della fresca elettronica di Godu Gong direttamente da Milano. A questo punto i mostri sacri dell'elettronica, i Tangerine Dream, nella fattispecie un brano del loro leader Edgar Froese, datato 2014. Ci ascoltiamo Logos.

E siete sempre all'ascolto di Electric Café, il programma che porta l'elettronica in casa vostra. Proseguiamo con l'italianissimo Vito Gatto, il noto violinista convertito all'elettronica, porta un vento di novità nel mondo della ricerca, della sperimentazione, ma anche del bell'ascolto. Brano dal vivo, Moving Air.

In conclusione, ci rivolgiamo all'italianissimo Lorenzo Senni, classe 1983, musicista italiano, uno stile chiamato pointillistic trance, una specie di techno trance destrutturata minimale che viene privata del ritmo. Per comporre la sua musica, l'artista si serve soprattutto di un sintetizzatore Roland JP8000. E con questo un saluto da Paolo Binda e alla prossima puntata di Electric Café.

0: Hi everyone.
1: Un saluto a tutti gli amici di Antenna.
2: Jazz Train.
3: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduso Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Ndunduso Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico, rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brubeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon, Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte, quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda, Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti. E a me, per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no? Del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo il nome, ma è più un'espressione di un luogo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore, ho sempre registrato con sax alto ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti, quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea. Perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno River. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti i nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato. Cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa, è stato il 27 giugno, e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo, un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha un po' esposto vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente i miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare perché stanno molto bene.
0: E devo farti complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, io in realtà, allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train, speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista, speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza, va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album, grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati a un altro appuntamento di Italia in 7 note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela
2: e Marco Mari.
1: E partiamo dagli anni 60 con un artista internazionale. Erano gli anni in cui i cantanti stranieri facevano a gara per esibirsi nel nostro paese cantando nella nostra lingua. Un esempio è Johnny Hallyday con Quanto t'amo.

0: come detto, sono stati tanti gli artisti stranieri che cantavano in italiano. Oltre a Johnny Hallyday, qualche altro esempio è Sylvain Vartan, Connie Francis e il celeberrimo Mal. Detto questo, amici, andiamo da Marco adesso, che ci condurrà negli anni 70.
1: Ne vogliamo aggiungere un altro paio? Rocky Roberts e Polanca, dove li mettiamo? Mamma mia! Artisti stratosferici che ci hanno onorato con le loro voci cantando nella nostra madrelingua. Quanto è la dimostrazione che l'Italia contava tantissimo anche in passato, è sempre contata molto in passato. Siamo noi forse che non la valutiamo abbastanza, ma gli stranieri sì. Andiamo con ora gli anni 70 e con il grande Lucio Dalla, Mary Louise.
2: Il regista aspettava la star al ristorante, sembrava

0: sono immagini nitide quelle che ci regala Lucio Dalla nelle sue canzoni, e anche questa Mary Louise ne è un esempio lampante. Lucio Dalla, uno dei tanti cantanti, artisti, cantautori che l'Emilia ci ha regalato. A proposito di Emilia, ci rimaniamo entrando negli anni Ottanta.
1: Esatto, Marco, infatti restiamo proprio in Emilia, terra di grandi voci e grandi artisti. Oltre a Lucio Dalla, Gianni Morandi e Augusto Daolio, negli anni Ottanta nascono nuovi talenti. Una su tutte è la frizzante Fiordaliso, che ascoltiamo con Libellula.

0: Fiordaliso deve molto della sua celebrità, oltre che naturalmente alla sua bravura, anche alla partecipazione a molteplici festival di Sanremo, al primo dei quali presentò la celebre Non voglio mica la luna, ve la ricordate, vero? Adesso ragazzi, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian Sette Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso Marco...
1: Restiamo più o meno nel Festival di Sanremo, anzi senza più o meno, restiamo al Festival di Sanremo, al quale Alejandro Baldi ha partecipato fin dalle ultime edizioni degli anni 80. Ma qui siamo all'inizio degli anni 90, a metà degli anni 90, dove lui si impone con questa Il Sole, Alejandro Baldi.

0: Qualcuno si sarà chiesto che fine ha fatto Alejandro Baldi. Alejandro Baldi non ha smesso di fare musica, non ha smesso di cantare. In una sua recente intervista, prendete questa non come una mia critica, una mia considerazione, semplicemente ve la dico come l'ha raccontata lui. Io sono stato presente al Festival di Sanremo finché non è arrivato un altro cieco, un altro non vedente, perché al Festival di Sanremo non potevano essere presenti due non vedenti, quindi è arrivato lui e hanno fatto sparire me. Bene, questo è Alejandro Baldi che abbiamo ascoltato con Il Sole, ed ora proseguiamo entrando negli anni 2000.
1: Esatto, Marco. Ogni tanto nel nostro programma amiamo inserire le cosiddette meteore, ovvero artisti che hanno avuto successo con una sola canzone e poi sono scomparsi nel nulla. Un esempio sono i Monodia con Fermo Immagine.

0: dagli anni 2000 andiamo ai giorni nostri, dando la parola a Marco.
1: Beh, proprio giorni nostri no, però restiamo in tema di pezzi grintosi, passando dal vero e proprio pop, quello appena regalatoci dal Fermo Immagine dei Monodia, al rap, all'hip hop, chiamatelo come volete. Lui è stato uno dei precursori in Italia di questo genere musicale. Stiamo parlando di Frankie High Energy MC da Torino con Chiedi Chiedi, pezzo davvero grintoso e anche cattivo. Beh, del resto come sono un po' tutte le sue produzioni musicali, eh? Lui ci picchia dentro.

0: Mi hanno sempre affascinato le rime, le assonanze che Frankie Energy MC mette nei suoi testi, a volte davvero difficili da comprendere, però se si ascolta con attenzione il bandolo della matassa lo si trova. E così ragazzi siamo giunti anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento con Italia in sette note. Io Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao, ciao a tutti, tutti.
2: Su quei tacchi a spillo.
3: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari. Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
0: Dai che si va ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
1: e Angela.
0: Iniziamo anche quest'oggi il nostro appuntamento con Italia in sette note, il nostro percorso in 50 anni, anzi in 60 anni di musica italiana, cioè dagli anni 60 fino quasi ai giorni nostri, per ripercorrere i grandi

0: successi che hanno contrassegnato questo periodo. Iniziamo quindi a te, Angela.
1: E iniziamo davvero, Marco. Iniziamo dando il via a Italia in sette note con un omaggio ad uno dei più importanti autori della musica leggera italiana, capostipite della scuola genovese. Stiamo parlando di Gino Paoli, che ascoltiamo con Senza fine.

0: senza fine. È una delle pietre miliari che insieme a Il cielo in una stanza ha portato la musica italiana in giro per il mondo. E dagli anni 60 ci spostiamo di un decennio, dando a Marco il microfono.
1: E a questo punto la nostra attenzione si rivolge ad un gruppo. Loro si chiamavano La Bottega nell'Arte intorno al 1975, 76, 77 e 78. Ci hanno regalato delle belle canzoni, soprattutto...
2: Signor direttore,
3: non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
3: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà...
3: più di un anno!
2: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
8: C'è una canzone che ti ha cambiato la vita. C'è una storia che non hai mai sentito. E ci sono quei ragazzi che con la loro musica hanno lasciato un segno. Benvenuti a Kaboom, storie di musica e di bravi ragazzi. Un viaggio fra grandi canzoni, artisti indimenticabili, curiosità e racconti che fanno ancora rumore. Accendi la radio e preparati all'esplosione. Kaboom! Perché la musica non si ascolta soltanto, si vive.
9: Storie di musica e di bravi ragazzi.
10: Alla voce Giovanni Amara.
9: Kaboom.
8: Vediamo oggi che passa il convento. Ah, questo è uno grande. Questo è uno che ce la sa.
11: E come si chiama?
8: Giovanni D'Aurelio.
11: Con rispetto parlando, figliuolo. Ma chi è?
8: Caro nonno, devi sapere che ci sono artisti, anche bravi, che hanno un nome che funziona minga nel mondo patinato. Perché li sa d'essere tutti con i nomi Sbrex? Alla Page! Di grido, insomma, Peter Gene Hernandez si chiama Bruno Mars.
12: Arriva la bomba!
8: Reginald Kenneth Dwight, in realtà Elton John. E Stephanie John Angelina Germanotta si chiama Lady Gaga.
11: E Gaga?
8: Beh, adesso non trascendiamo, eh?
11: Ma è tutto questo, che c'entra?
8: Giusto, torniamo al nostro italianissimo artista che parte per l'America chiamandosi Giovanni D'Aurelio. Arriva là, si infila in una cabina telefonica, turn, e torna trasformato in Johnny Dorelli.
13: Ritorna a casa.
11: Ecco, ecco, ecco, dovizietto di divagare. Al sodo, figliuolo, al sodo. E Johnny, Johnny, che fa?
8: E che fa, nonno? Farà il pensionato, immagino, come te. In fondo siete coetanei. Dovresti ricordare cosa faceva. Gorgheggiava. Sapeva recitare, cantare, presentare. E ispirava fiducia. E la gente guardava i suoi programmi e comprava il suo formaggio.
14: È vero. Bisogna fare bene le cose per meritare fiducia.
11: Me la ricordo quella pubblicità.
8: Oh, eccolo qua. Il brano d'altri tempi, ma sempre bello, è degno d'essere preso in nota per un loop che si rispetti. Al buio sto sognando, Johnny Dorelli.
13: Al

0: Caro nonno è la donna ideale. Di giorno sparisce e di notte ricompare per fare ancora giorno insieme a te. Alla lunga fa un po' stress, per fortuna.
1: La notte finirà.
0: Ciao nonno, ciao a tutti. Alla prossima.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yeah.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

All'interno del viaggio itinerante che porta il concetto musicale nei riguardi dell'alternative contemporary R&B e uno sguardo verso i grandi classici del passato di funk and soul, ormai sapete tutti che stiamo parlando di Rare Funk Groove. Io sono Dedo e il primo brano che inaugura il nostro programma odierno è un duetto tra Chris Brown e il famoso Mario. Get Back.

0: Select.
1: All'interno del gioco musicale di suoni e provenienze andiamo nel nord Europa per tracciare una linea di segno all'interno del repertorio musicale che naturalmente e notoriamente è di pertinenza americano, ma che abbiamo visto nel corso appunto degli anni ha avuto una sorta, diciamo, di avvicendamento, in particolar modo sia con l'Africa e in particolar modo la Nigeria, ma ha dato un grosso contributo all'R&B anche il Nord Europa, la Svezia, la Norvegia e in questo caso la Finlandia, con Essi che oltre alla carriera musicale è stata anche conduttrice di un programma televisivo per bambini che prendeva il nome di Arlecchini Clubi sotto il nome di Super Essi. Ha studiato musica presso il Sibelius High School di Helsinki and Pop and Jazz Conservatory, diplomandosi come insegnante nel 1999. Diciamo, le caratteristiche di Easy sono talento versatile in quanto ha una combinazione in carriera solistica della presenza di un ensemble e di cappella di grande successo ed attività. La formazione è solida e approfondita perché oltre agli studi formali è un percorso disciplinato negli ambiti musicali e oltre a questo è un ensemble reeton della presenza come la testimonianza appunto della nazionalità finlandese. Get Lit, Get Love, AZ, questa è Rare Funky Groove.

L'infanzia è stata abbastanza difficile, quella di Anita Baker. Si chiama Anita Denise Baker, classe 1958, a Toledo, in Ohio. A 2 anni, pensate, è stata abbandonata dalla madre, è stata cresciuta da una famiglia affidataria a Detroit. A 12 anni poi ha perso purtroppo i genitori affidatari ed è stata cresciuta dalla sorella adottiva. Il suo inizio è con Chapter 8. A 16 anni cantava nei nightclub di Detroit e intorno al 1975 entra a far parte di un gruppo funk denominato Chapter 8, con il quale pubblica alcuni brani prima di essere mollata dall'etichetta del come presunto scarso potenziale da star. Sembrava che non avesse, diciamo, quel appeal per divenire una star, ma c'è una svolta nel 1982 e inizia una carriera solistica con un'etichetta Beverly Glynn e esordisce con The Song Stress nel 1983. Nel 1985 Rapture Sweet Love, l'album Rapture, arriva ad mettere in evidenza, oltre che le sue capacità musicali e canore, anche una corposa, come si suol dire, produzione d'arrangiamento. Infatti dietro c'è Rod Temperton, il famoso leader degli Eightwave, nonché il grande, diciamo, collaboratore di Quincy Jones per tutto quello che è stato il filone musicale di Michael Jackson e quant'altro, George Benson. Insomma, arriveremo un po' a parlare solo esclusivamente di quelle che sono state le collaborazioni. Comunque, da questo album Rapture del 1986 abbiamo ascoltato la canzone Same Old Love. Vabbè, qui di collaborazioni ce ne entrano, direi, abbastanza. L'ultimo album di Bill Withers del 1985, poi non ve ne sono stati altri fino alla morte. Comunque è piacevole ricordarla, questa, da Watching You Watch Me, Something That Turned You On, Bill Withers, Rare Funky Groove.

È un prodotto nuovo, anche se a dire vero ci sono dei grossi richiami verso la matrice musicale dei tempi e dei fasti passati, ovvero sia c'è molto anni 80 in questa composizione musicale, ed è effettivamente piacevole ascoltarla, questa Mia Mary Marison, pensate, classe 1979 di Washington DC, le origini sono miste, un po' italiana, un po' afroamericana. Da piccolissima inizia a prendere lezioni di ballo a soli 2 anni, aggiunge poi jazz e tap in un paio di anni dopo. Nel tap è una precoce, infatti a 12 anni si unisce a Tappers with Attitude, ovvero sia TWA, successivamente studia con Savion Glover e fu scelta in un'esibizione al Kennedy Center. Le influenze personali, come lei dichiara, sono modelli artistici e figure importanti come Lena Horne, Liza Minnelli e una lunga lista di leggende della musica come Michael Jackson e Aretha Franklin. Insomma, hai detto niente. Mia, give it to you in a rare funky groove.

Dedo tipo.

Il bello di quell'epoca era effettivamente che le versioni erano così veramente interminabili, per cui ovviamente vi era anche la possibilità nel mezzo di fare anche altre cose prima di arrivare al punto fatidico per il miscelarne altre canzoni, però insomma erano poi curate in modo particolare, anche perché, come si suol dire, a quell'epoca erano interamente suonate manualmente, quindi si apprezza più che altro non tanto la rigidità nel compimento, ma si evidenzia la caratteristica artistica, insomma, che ne va rispetto in priorità rispetto alle altre cose. Pensate un po', questi sono amici della nascita, dall'infanzia, e come si suol dire si frequentano e poi decidono di mettere insieme, oltre ai giochi così di infanzia, anche delle caratteristiche, diciamo, artistiche, per cui poi divenne una professione e inscindibile, perché poi rimangono sempre insieme. Si chiamano Yarbrough and Peoples, Kevin Yarbrough e Alicia Peoples. Si conobbero, come vi ho detto, da bambini a Dallas durante le lezioni di musica. Magari le famiglie mandavano nel doposcuola ad imparare a suonare uno strumento e da lì inizia un'amicizia importante. Poi divenne una partnership e poi una caratteristica artistica e lavorativa. Per cui, grazie a Ghost Band e Yarbrough, grazie quindi a un tour con la band di Leon Russell, incontra Wilson Brothers, che era un componente di Gab Band. Charles Wilson presenta il Yarbrough al produttore Lauren Simmons, che era anche proprietario della casa discografica Total Experience, che poi è rimasta, aprendo parentesi, totalmente la casa discografica di Yarbrough and Peoples per tutta la durata della loro carriera. Il debutto è con Don't Stop the Music del 1981, poi avvengono altre canzoni successive che conquistano il mondo dell'R&B, come Heartbeats, I Wouldn't Lie, Guilty e quella che è ancora in sottofondo, Don't Waste Your Time. Loro erano Yarbrough and Peoples. Poi abbiamo anche una formazione che di funk ne macinava veramente tanto. Si chiamavano semplicemente Trouble Funk.

È decisamente bella e interessante questa cantante, prende il nome di Evie McKinney, nasce a Memphis, è la giovane di 7 figli, inizia a cantare a 3 anni grazie all'eredità musicale nel gospel del padre musicista. Nel 2018 lavora con The Four Battle for Stardom in Fox, esibendosi in cover memorabili come Rise Up, I Never Loved a Man e Proud Mary. Oggi insieme a Duba, W.A. e Annie Key, Evie McKinney ci ha promosso e ci ha proposto Go To Me.

0: siamo, come si suol dire, all'interno del mood giusto. Abbiamo adeguatamente interpretato il concetto di R&B in maniera altisonante, inserendo piano piano il contesto da quelle che sono, diciamo, le matrici di partenza sino ad oggi, dove siamo forgiati da una moltitudine di artisti che si susseguono e da molte parti del globo terracchio propongono musica di livello importante. Questa è la signorina Ciara, o per meglio dire Ciara Princess Harris, o anche detta Ciara Princess Wilson, dopo il matrimonio con Russell Wilson. Pensate, questa è figlia di un militare che ha vissuto negli vari stati dell'America, come il Texas, New York, California, Arizona, fino a poi arrivare in Germania e stabilirsi di nuovo definitivamente Atlanta con la Ciara, direi adolescente. I primi passi con la musica iniziarono con un gruppo femminile denominato Hearsay, che poi si sono sciolti aprendo la strada alla Ciara ad una carriera, diciamo, di tipo solistico. Il debutto è a Hitmaker con il primo album Goodies del 2004, fa esplodere dei singoli importanti come Goodies, che arriva al primo posto della Billboard Hot 100, One and Two Step OK, e il genere, naturalmente, come avete sentito dall'interpretazione denominata Greatest of All, R&B con influenze crunch e dance, pop, electropop e funk. La sua voce è soffiata, agile e naturalmente riconoscibile.
1: R&B. Really funky.

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: Un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Lucio Battisti. Buon ascolto.